0: Sei nato, tac, la festa, pitbull.
1: Ehi, fai.
0: Ash, bravo. Oggi spettacolo.
1: Bravi, ecco, lele.
0: Scudro nei poli, sto
1: con chi. Scudro, le lepso veras bieh.
0: Vezze, non attaccia.
2: Da ha ne gail, che fette prova a durlo, ma le usa, vesci prova, io biso, ai, ai, le vero, oggi poi danzer.
1: Scudro, bravo.
2: Ai, le insieme, oggi bitu, di che il patata, le bziti, da wa.
1: Sorry, sorry. Yin, marait, shame.
0: Marait, stammel, il cartwheels, ġifiri.
1: Bravi, e spalle, li tamel splitto ek.
0: Tam, ġifiri, li tamel li split.
1: Esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: All-erba post il-ġimgħa David Balija hawnhekk bonġu kbira għal bqija tal-ġurnata l-lum temperatura għolja ħafna tinħass daqs 39 fl-aqwa tagħha apparti minn hekk tinżel għal 26. Rieħ li varja passoltu bej forza 2 sa forza 3 apparti minn hekk illum UV index għolja ħafna ta' 10 li jiġifieri jaħseb dwar ħafna sunblock u kemm jista' jkun tal dejjem ixrobblu ħafna ilma.
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

ta Santa Maria ne spera li enti Edgaudi che mi stai con specialmente a una cloffecina tana i suo cimiterio quasi a stis ma hosui e fai ne soldo i conosce ba attività ma l'essa quasi c'è ne femmine ma fia c'è hasin con l'hat e con lo bisogno di clifsetta break ah no e con noi sta sorta dei imbit proparmenti al matto del weekend che fi ritorna Club Culture vedi sal odim il giuma e quello che l'Isaac Gabby Izrinz un ba district ma LPM un ba tħat l'Club Culture ma direi li ba dei sassatei

Telephone è collaborazione con Kafel Femati e Lady Gaga film che ma Beyoncé bei Uberly resident a New York sabu mot intelligentissimo biex jelbu sħana billi dawn ħafna minnhom iddeċidew li jiltaqgħu ġewwa Central Park u jaqbdu jagħmlu water balloon fight. Immaġina kif kull Maltin kellna naqbdu ftit minnha. Immorru Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta f'daqqa waħda nagħmlu water balloon fight. Naħseb dik hija vera ideja tajba ħafna speċjalment fix-shutdown ta' Santa Maria.